sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Si dice che il cuore non smetta un momento, che ogni volta si schianta e riparte da cento. Colpisce di gancio con le sue ragioni, che poi la ragione non sente, e quello che lascia è solo confusione.

le canzoni se faccio finta di te ti penso in punta di piedi poi torna tutto com'è perché lo sai le canzoni ricordano sempre le storie sbagliate e